tumara la filin zaben sabbin kina aka saurara daga nan gidan radio da su ke da bauchi shi a lokacin karfe 10:00 lokacin da muka kuga labarin wasanni a sauraron radio.

0: sauraro barka da warhaka. Barka da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na Mazanja wanda yake mayar da hankali kan tarihin shugabanni, gwagwarmayar da suka fuskanta domin gina ƙasa da dai sauransu, wanda a yau ake alfahari da shi. Hakuri da jajircewa tare da riƙon amana su ne abubuwan da shugabannin baya suka yi, wanda a yanzu ake jinjina musu domin yunkurin da suka yi domin gina ƙasa.
1: Kalamai da zan faɗi Alhaji Rima ba a mu zuri'ar Alhaji Rima ba, hatta Bauchi kai ina jin rainin gumance Najeriya ba wanda zai ce har sadu da Alhaji Rima ce Allah wadai da halin Alhaji Rima.

Piensa su tu pensiero e questa è una decisione difficile. Questa è una decisione difficile.

fratelli Tommaso di Damiano, di Zara, vai in Cia, se però con mia tua mamma, mana, è per Canisa, mana, non è Cia, se più, mana, a te, mai hai qui, o da Zama, di Zara, se hai qui, so, a una loca, ti puoi, puoi, non, la sarà, una, suona, se però, sarà, di una, con l'unga, sotto, per me, Zara, va, so, kana kuma da tsayin bayan gama ya ce ya ce a 1990 da 2014 lokacin da aka yi a establishing an native authority sai aka kasance karkashin jagoranci duk kuma sarkin da suke kuma wadda duka kauran kasu ne a kanar karkashin wannan sarki wadda shi ne sarki aka ba shi wato third class to makarantar a fara da hakin ciwa kamar yadda ya bayyana a farko babu wanda ya ba da mutanen da shawari ko ya ba su umarni da su ya tsaya da kanwa a yi ne su ya tsaya cikin su kiran su da basiran su da Allah ya ba su a su tsaya da su domin neman yadda za su kare kansu da za a iya kira a yi to shi ne kuma a 1990 da su sa wuta a yi a ƙasar nation

Christmas. Che chi la parte di solo roba che c'è la vacanza non deve viarsi tu e a che mi piace se da uscita non sa non capire se mi sono la quattro come sono la musica che sono i caratteri non capire non mi sono roba non c'è la vada sciacca c'è la vada da risultato se non mi sono la vada. Sao quando già quando si fa un'idea di sarcione.